farai ballar e del tuo canto, dall'altro canto con questo e quello amoreggiar alla malista come al mattina tu la regina deve mentar alla malista tu la regina deve mentar se tu mi piazza qualche ragazzo te per quella cercamela alla malista come al mattina tu la regina